0: chavarerere.
1: Iko kafumu tambuira luba ano.
0: Wamavi iko kokopek. Oko mungambo ye kredi. Tukanda kukanyire behanda mberere mberere. Okre unganaba na mkopo wabwe wabwe wabwe.
2: Indele noba harimu moshi. Harishabote wanganaba na piti piti. Ayo mkopo. Ono kokopeke sodake.
1: Eno si baba garimu basa. Eno buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kokopeke sodake. Amavi lagu kupiti piti. Akalunya sunga yubwe wabwe wabwe.
2: Nariyo

0: Chongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Erivereria eshonzuri mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolime mibiri no mulo mundwali omobwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mberiri hau mane reha emibweko yoshi omundu amabyo mobwaga.
0: Ekopek luanzo ikaba nika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoroko ibayoli.
1: Hau mane kopek luanzo akagala omobuuma.
2: Echa muna buretwa.